Essendo un dolo, tutto mi accompagna. Sento rida lu paesi, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito e lavorista, e sono esposto all'acqua e alla tempesta. E poi tengo per cuscino una pietra sotto la testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è subordo e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasi ta di pianto, la raccomandar signori che li dia salutan tanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa. La darigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà.

mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, li piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.